Parlo nella parte 1 per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto. Il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole, non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman. Lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci-vaccini-autismo.

0: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
1: Parliamo di migliaia di persone, non di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet, c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
2: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta, venne Beatrice Lorenzin, allora era ministro della Salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice un complotto. Io non so se è un complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione...
3: Io non sono in grado adesso di controllare questo dato.
2: Ah, ma controllate, li avete negli archivi. E infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura. La paura per il morbillo, in quel caso, per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa...
3: Lei sta dicendo che Beatrice... Se assume la responsabilità, naturalmente, che Beatrice Lorenzini, pur sapendo...
2: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico, no?
3: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra...
2: 270,
3: ha detto volontariamente una bugia per...
2: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
3: Vabbè.
2: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi... per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto, di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
4: C'è un altro aspetto, noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere.

0: e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
3: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiamano più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. Eh sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdi.

0: E per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta, ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati. Non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita. Non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quello che vogliamo fare. Altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Brolly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi. Invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dall'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda dal Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo pioggerelline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve lo dico nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me Peggy Johnson. Bye bye!
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su RainbowTelevision.tv.

with the show.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la Luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede.

cede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della Luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la Luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, Luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della Luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente. Ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo.
Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no?

0: Cosa più bella nella tua vita? Ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola Hatha? Hatha yoga? Hatha significa, Ha significa sole, Ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui. Semplicemente perché solo una parte di te è viva. L'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna. Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente.

0: Ne vale la pena. Ne vale la pena. Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna. Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. La amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni improduttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo, devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress, vari stati emozionali, dell'ansia, vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che provano. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè poi si inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi una volta individuato il modulo la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, te lo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè, ritorna in focus nel presente in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
6: Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
2: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. È se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Una società di persone obbedienti. Ether Parisi.
1: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so, non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse, è che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta, no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose, ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire? E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano e vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo.

La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo.

bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo, stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo, impariamo che va bene così, che è tutto uno

smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere. Erano i più istruiti, quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere, quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere? Chi osava dire aspetta, vorrei capire meglio? Veniva messo ai margini, etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo e noi abbiamo lasciata entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire e noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura, è quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge. E per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato. Non dai potenti, dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia, si fa da soli. E ora lasciate che vi dica una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto e mi fa un male fisico vedere come l'Italia sia trattata come un vero e proprio laboratorio sociale. Tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero, non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione, fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera c'è la questione vaccinale, perché in Italia durante la pandemia prima e ora dopo la pandemia è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
3: Vaccini uguale autismo. Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto. Il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni. L'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme.

0: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci, vaccini, autismo.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
3: Parliamo di migliaia di persone, di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet, c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
4: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta, venne Beatrice Lorenzin, allora era ministro della Salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice è un complotto. Io non so se è un complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione...
5: Io non sono in grado adesso di controllare questo dato.
4: Ah, ma controllate, li avete negli archivi. E infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura. La paura per il morbillo, in quel caso, per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa...
5: Lei sta dicendo che Beatrice, se assume la responsabilità totalmente, che Beatrice Lorenzini, pur sapendo...
4: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico, no?
5: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra...
4: 270,
5: ha detto volontariamente una bugia per...
4: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
5: Vabbè.
4: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi... per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto, di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
6: C'è un altro aspetto, noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto

0: perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Se è una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverai sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa, come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza, può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto. E se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? L'amplifica. L'amplifica che significa? Che inizio a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente, se poi ho anche delle convinzioni improduttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo, addirittura la facciamo crescere. Il rimugino porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. È ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché noi stiamo andando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: di individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress, vari stati emozionali, dell'ansia, vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelli. Perché ma come persona dice, ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante, anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè poi si inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole che sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi, una volta individuata il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepe interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia. Un po' come se tu avessi l'on off del cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione, bene.

0: quello è il modulo che dovevi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene, quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi, devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio, il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante, ti sta dicendo guarda attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo, oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un messaggio importante, lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto, tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo, ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, io lo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante tante altre emozioni come la delusione, il senso di colpa, la vergogna, il senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera. Però devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare nello stato emozionale al comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando ne hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Che significa resetta tutto e riponiti le domande corrette, ok? Cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Ritorna in focus, nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Radio Libera, libera la mente. One, two, three.

0: Conoscere per sapere.
1: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
2: Un'emozione dolorosa, come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza, può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto. E se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhi particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente, se poi ho anche delle convinzioni improduttive, ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché noi stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero delle emozioni che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress, va di stati emozionali, dell'ansia va di stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché ma come persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione, perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quelle emozioni attraverso quei filtri, la devo interrompere, perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sprono tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera, eccetera. L'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una volta individuato il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. E lo sai come si fa? Basta che cerchi online Mauro Pepe interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on-off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dovevi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu. Con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvere.

0: risolvi, devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcuno, qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo, ma devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante tante altre emozioni come la delusione, il senso di colpa, la vergogna, il senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera. Però devi risolvere, ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. Non è successo. L'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, la devi risolvere. Se l'inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Che significa? Presenta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare quest'arte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Ritorna in focus nel presente in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.
3: Was in the night time, when of toil and blood, when blackness veiled a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of still at death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail, hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give you shelter.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino, qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dall'instream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, liberalmente.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra un hotel moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti grati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per coprire Rimini e tutte le sue

0: meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti: la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fea di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Entro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. E sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati. Non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita. Non aspettiamo che arrivi la giornata di sole per fare quel che vogliamo fare. Altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Broly. Usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali. Cioè, le zone più bagnate sono le montagne scozzesi. Invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto, siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida all'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraverso l'Atlantico porta con sé aria calda del Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale. Tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo piogge rilline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve lo dico nella prossima puntata dell'Anglo-Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
2: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato

Succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che, quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te affinché la sera quella qualità sia potenziata. Qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà? Questo, questo, questo? Non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te.

Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene.

0: Bene, il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La Luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco. La pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
2: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni improduttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione. Oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché noi gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono: ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quelle emozioni attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi una volta individuato il modulo la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepe interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, glielo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè ritorna in focus nel presente in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
4: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè... Se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove... Chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Una società di persone obbedienti. Eter Parisi.
3: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so, non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse, è che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta, no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose, ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30

0: anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire? E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano e vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo, stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo, impariamo che va bene così, che è tutto uno show, che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai è una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina. E qui, oh my God, mi fermo un momento, perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria. I medici sono persone serie. La scienza è una cosa seria. Ma quando la scienza smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere, erano i più istruiti, quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere, quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere? Chi osava dire aspetta, vorrei capire meglio? Veniva messo ai margini. Etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo e noi abbiamo lasciato entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire e noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura, è quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge. E per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato, non dai potenti. Dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia. Si fa da soli, ci autocensuriamo per paura di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scanniamo sui social, chi decide davvero? Chi decide davvero se ne sta zitto, osserva. Sorride. E ora lasciate che vi dica una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto. E mi fa un male fisico vedere come l'Italia si è trattata come un vero e proprio laboratorio sociale, un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre, un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero, non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera? Quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti. Quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi. E quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale, perché in Italia, durante la pandemia, prima e ora dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione. È una campagna di convincimento che non ha pari e questo dovrebbe farci riflettere, perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie e le cavie di solito non scelgono, subiscono.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
1: Vaccini uguale autismo, Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto, il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman, e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci-vaccini-autismo.

0: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
1: Parliamo di migliaia di persone, non di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet, c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
2: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta, venne Beatrice Lorenzin, allora era Ministro della Salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice è un complotto. Io non so se è un complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione...
3: Io non sono in grado adesso di controllare questo dato.
2: Ah, mi controllate, li avete negli archivi. Infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura. La paura per il morbillo, in quel caso, per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa...
3: Lei sta dicendo che Beatrice assume responsabilità totalmente, che Beatrice Lorenzin, pur sapendo...
2: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico, no?
3: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra...
2: 270.
3: 270, ha detto volontariamente una bugia per...
2: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
3: Vabbè.
2: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi... per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto, di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
4: C'è un altro aspetto, noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
4: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, il mio sistema di accudimento,

0: cioè spinta ad aiutare in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. E sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta, ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati. Non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita. Non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quello che vogliamo fare. Altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Brolly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi. Invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto, siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dall'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso, non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda dal Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo pioggerelline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve lo dico nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv.

0: Peggy Johnson. Bye bye.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

the show. So much I just didn't know, so I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole.

Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata. Qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare.
lavorare, mangiare,

0: lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale, pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time. la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia,

Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. È un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me Peggy Johnson.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che

Potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente, in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo? Non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo.
perché tutto è corretto.

0: corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna oggi è piena, Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica.

amplifica che significa? Che inizio a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente, se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi una volta individuato il modulo la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante, lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, glielo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante

0: Tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Che significa? Resetta tutto. E riponiti le domande corrette, ok? Cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Se ritorna in focus nel presente in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
2: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire allora lui

0: Lui non impara ad accudire, no, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Una società di persone obbedienti. Ether Parisi.
1: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so. Non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse. È che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta, no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose. Ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire. E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano e vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo, stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo che va bene così, che è tutto uno show, che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai è una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina, e qui, oh my God, mi fermo un momento, perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria. I medici sono persone serie, la scienza è una cosa seria, ma quando la scienza smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere, erano i più istruiti, quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere, quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere? Chi osava dire, aspetta, vorrei capire meglio? Veniva messo ai margini, etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo e noi abbiamo lasciato entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire. E noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura. È quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge e per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato, non dai potenti, dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia. Si fa da soli, ci autocensuriamo per paura di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scanniamo sui social, chi decide davvero? Chi decide davvero se ne sta zitto, osserva, sorride. E ora lasciate che vi dica una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto e mi fa un male fisico vedere come l'Italia sia trattata come un vero e proprio laboratorio sociale, un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre, un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero, non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera? Quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti. Quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi e quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale, perché in Italia, durante la pandemia, prima e ora dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna di convincimento che non ha pari. E questo dovrebbe farci riflettere, perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie. E le cavie di solito non scelgono, subiscono.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre

0: Accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
2: Vaccini uguale autismo. Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto, il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci, vaccini, autismo.
3: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggia ralina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco. La piovigine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Piovigina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un'improvvisa acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'angolo inglese su Radio Libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
3: Parliamo di migliaia di persone, non di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet, c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
4: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta, venne Beatrice Lorenzin, allora era ministro della Salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice è un complotto. Io non so se è un complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione...
5: Io non sono in grado adesso di controllare questo dato.
4: Ah, mi controllate, li avete negli archivi. E infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura per il morbillo, in quel caso per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini, la stessa cosa.
5: Lei sta dicendo che Beatrice, se ne assume responsabilità totalmente, che Beatrice Lorenzin, pur sapendo...
4: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico, no?
5: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra,
4: 270
5: ha detto volontariamente una bugia per...
4: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
5: Vabbè.
4: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi... per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto, di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
6: C'è un altro aspetto, noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra, lo scorso anno sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo.

0: I bet you look good on the dance floor. Hmm. We shall see.
1: Nice.

Radio Libera, per un'informazione libera.

Che accade quando tu non lasci fare, ti passi, ti trovano, interrompi, via, capisco, prima di morte, lampica che si il colore della vita che vive, fa arrabbiato, per annotare tutte le cose, se si può fare il viso, e noi come filtro, siamo in base a quello, ed essere delle consultive, c'è una confusione, con enti, usano le cose, e ci quelle mone, da vedere su, alimenti, cucinire, ci porta a donne, per devozione messaggi da dare individuare da quella tra quattro passi di fare il modulo di attenzione da stare quando io mi sono convinto di come essere la giornata di attenzione mi sono preoccupato di ansia di cambiare un po' di occupare ansia io pure provo c'è la propria invece lo stesso individuale davvero molto abbiamo tempo per questi problemi molti interessanti contro il non caso grillo della la maggior parte quando parliamo se si fa molto dolosa dei mezzi di traduzione di libro che mezzo del per cui ho consapevolezza cosa mi apparirà l'anno ma io se sono sapendo attività con l'inizio non c'è del tutto eccetera quindi del mondo è prontata quella più complicata ma più semplice mortale come si sente in mano o fai un po' di come si sente il tuo riavvia che significa quattro devi tirare lo stato di attenzione questo momento per me cosa ti prende bene accompagnatemi voi di credo che la rabbia aumenta dicendo io quando avviando un po' ecco si sta imponendo tu devi seguire quella manifesta importante lo devi occupare in manifesta quindi del resto non posso devi agire lo accolo tuo ma la tua per le emozioni io ti faccio risolvere rabbia stanza paura trasmissione vergogna eccetera pure eccetera successo quell'emozione è fondamentale tutto in corso di ponte qualche attenzione di avanzare non ho bisogno di vera oggi niente sta dentro la questo funziona poi alle emozioni di perdone gas pizza gioia amore la gratitudine l'ambiguità eccetera ci sono emozioni quando è nato quelle emozioni e ne fatto passo e dire corre cosa fa voglio dire se voglio dire questo è quello migliore prossimo concerto.

0: conoscere te.
1: Come non è dallo di Auro
2: e vostro comune si ha paura trita può rovinare se di alcuni che dico in questo coronavirus e non desare tu se li tinte di animare senza questi vai quattro tempi riavia con la vedere andiamo a dire si paone che cosa ha visto la vita a colorare tu la vita della vita che vivo quindi sono arrabbiato se sto andosa si è per pericolo se sto triste da vedere tutto ma non è quelle musiche si partano da quelle mente anche del cimbro della comunità.

0: Virginio, io di me, io di Natella, che perché cerchi di nascondere tutti questi hanno urlato, abbiamo allora l'emozione, il messaggio finale per individuare e interpretare la parte della realtà, e sono strategie che ci abbiamo quattro, primo passo di vari modi, poi provo, spesso non sono emozioni, abbiamo come stesso, non sono perché io di preoccupazione, provo pura, individuare dal il dolore, il ruolo di emozioni che si insieme sviluppa l'abilità personale anche consapevole che se sono pericoloso si può attivare si perpetrare le emozioni qui devo inrompere io consapevole provo a continuare ad alimentare eccetera per la paura per la preoccupazione individuato la nostra strategia comune legato si chiama Mauro automatico Mauro con l'età di interrompere applicato a te un po' di l'onso ok abbiamo resettato tutto lato il riso dell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' questo è un po' serenità, sempre dovete entrare. Quando lo stato con la stessa parte il riso, devi risolvere se stai a un accordo, essere importante, dice io ho un tuo valore, o qualcosa se tra te, o te sì, o quello che tu devi fare, ti sta misurando, devi risolvere significa comunicare la persona, oppure interrompere, se uno si è davvero interessato, agire per arrivare all'obiettivo, ma risolvere nell'oggi emozionale, io ho sentito le l'ansia, la stessa, la situazione come ridirsi inadeguati, eccetera, però devi risolvere. E devi risolvere, se non ti casinerebbe a stare con nessuno, questo a te, ne hai preso come volevo di soldi, il tuo incontro messo, e poi devi risolvere in qual modo, la maggior parte delle perché si fanno ansia, che non diventa ansia, un'ansia di e poi può stare, vogliono riso, e questa è quella causa, poi ti entra la personaggi nazionali con determinazione, l'asmo, la sicurezza, cioè l'amore, l'attitudine, la tranquillità, l'erenità, eccetera, eccetera, ci sono di due motivi, la moglie di volte, ci darà così, e infine, la vita, e riponi domande a te, ok? Faccio. Cos'è importante per me? In che modo voglio fare questa parte della mia giornata? Continuo a dire se vuoi tirarci il focus, il presente, quello che stai facendo io per non finire le lezioni.
1: Si momento c'è. È il coach a Rugs di Spungere e Rufi. Anche Aiming Vision. In the world, not a word that was wrong. I was burned from the barrier. Poison in the bushes and now the rain. She said, now there was a I took to trade and say, I'm on another.

0: Hotel King, ventirti utile no e nami, qui tempi in forbo, servito, dato per vivere un sumi, il ma, e per rinire sviglie. E no, cosa che sta da rotti, la nostra andanta, parlando, è uno dei momenti nostri, no per ferziarla, con energia, umor. È una vacanza, una fuoco, lavoro, a chi proverete a quella, feonali, i tuoi amici, trotto, sempre benvenuti. Vita, King Minipom, Renovo, Elk, Centro, Ri, dove ogni giorno è rienza da, e da ricorrere.
1: Spendi che con mia in realtà è consapevolezza, feri, ascolto, la televisione,

Digital support.

docinskty, tyle moderny, istne kurajote, arreunsun, opana, musikuj, etuemi, etuemi, con quattu, las colio, dat va, momenti più apprezzati, di, per la, di, allo tingre,

0: Lise di Peggy Johnson.
1: Quello è Peggy Johnson, su Rebellion, pazzi con cose, quando pensare a te sbene, e poi più a sinistra e sensaggi, da quell'erba lo svolta, ma a cose, a media, a quasi tanto, a non ci la che una di sopra, altre in testa, no, si flette, o di mezzo, uscire dalla pa, ci sono azionare, le più beate sono le mesi, in già più da, e anche del che, e glatto, ben c'è tanto, non si ma, nella lotta, New Zealand è umida, il suo invero è solita, ben apticond, più me che Roma, beh, è tutto per posizione c'è, tu scudi, non c'è trasparita, nessuno si faria come sono, per blorile, quella parte è negozio, che raggi qui, c'è un giocatore golf, e se la cosa è arcata golf, strumento l'umida, e bucciuvole, e c'è da che se le più freni sono molto intensiali, come prima di sognare, e ripeste, e tempeste, vedi, come amore colloquia, per pioggia, e non diverso, ripetazione, no, cittadina, e vero, ma puntata angolo exudia, te no, e alle tue, me, guion, mai.

consumato tra gli dentro. Dilemica, requel 1 e 9, sono significhi. Noi, sa che, non c'è un'esperienza. Ti sa che, sono, e sono, non pieno, e non ha trattato di sapere. I, cioè, ma il cuore, anzi, escendo la mente posizione, in diesi clay. Se muore venti più revo, se gioio denti più, se sei denti molto piatto. Sì, non senti pentati, ansia se così. Amo quattro giorni da argomento giù di la mia opini, ma alzi se no, e c'è valitante la sicurezza, con sapersi, fie, mi giarlo in più che, reviviluzione di litro. Ma non tende pazzo di voi, e so, cosa sei, sai prozisce. Se sei, sono po' perché delire, ma sei, ande cazzo e andate. Comunque crede, lo cesso che ma non lo stesso c'è, ti potrebbe anche prelevarsi di starla. Il pensa della nasum è molto più di quello. Che cosa, stesso essere vuole di dove la luna prende per creare l'arnese un crebefuso. La lingua inese, una, fai un etico. Qui gemme la stalba, ogni ola, di solito in etichetta che follia. Ora, abbiamo sempre limitione, o utilizza per gilti materiali. Se i tuoi affari sui un as, è tutto modo. Deccio di gelo, quermo. Siete, chiamino, per gilti c'è flocchete e non c'è. Quanta ne la vita è sposto ad un'altra missione a tua logica? Ora, non su ramme. Si chiede forse in piesta di alloca, o c'è questo, non c'è ne. Deve toccarla. E la diretta cerca la beatitudine deve essere tutta la mente con ma fungo. Perciò è corrente. Se malavigna così, ti svatti, ma te gli stato net, certo. Pensare a tua vita. Non tra ogni spia che conta. Se ne al, hai nel giorno, aso di tuo figlio, unto da bambi, guardi in tutto, ben basta, il cielo. Non so, e la bambi. Poi vi mare, lavorare, ma andare a dormire. Di nuovo, ma la cosa, in tua esperienza, dallo gelanto di, vi sna cose, se la cinan. Sai, sia lui. Tende riorità, le si assurno dopo, praticamente le e va. E lì, no, in ti ossia momenti di Dio. E tu ti dici, ma non te la vuoi, fruttare, da ritenuate. E tu, di me con te oggi, io ti, tal che fuori nel tuo vicino, è così. Ma, è solo. Quindi, se vi vedo, mi faccia in modo, se in senso, credo la tua e buon senso, è sul che non è va. O se ho poi il tuo avviso, c'è solo a me lo giù. Esagi la tua vita, è la cosa stupida. Sì. Magari la cosa è che ti sente la tua vita, quello che fa. Ma dovrebbe essere più bella in tua vita. E, lo dispiace, tu amene. Ma, così non questo è solo. E la parola, ha ogni signora, se lo stesso lui dice, ma questo, è sto scio metà o, sì, è un'azione logica in te, una di meno oltre. Sembrerebbe, è un essere umano. Si può. Poi, processo spaio o altro. Lo guardiamo e, o, c'è intro. Ma,

0: Commento e dove sarden, solo rai, c'è l'assurente, vanis, su appena qui. Se chi vale l'estare chi va sì, almeno qualsiasi assurente non basta qui, se perché su una tepiva, l'altro entarlo. Il na, via, l'uvono, ma non preoccupa, tu la sei un'influenza, perché non sa un'influenza dell'allumadore, giorni lunena, tu ceva o merce cosa, punto, mens comunque. E poco, che dire, ideale, è una dissi, o la si procede soggettive. La luna è una sentenza in bocca, quella di me.
1: Sono Spiritual Time.
2: Bene, Chakrenes, uno si vita in armonte school. Segui la Norica Seu Televisione.

0: il vizio con l'unico qui betta di puntoli e un vizio apprato in usa si dà ideare nettura e no per quella con cui tutta la colazione ampare con gra e un tito il modo per ferrata con buono e tia una voce a tel king trempe con gli api prosi a nasi una diventa grimium ta ora il giorno tali mari spimini dove si vive da ricare
1: hey John. Well, Elton Angolo English Connection, Cutia, in television, Bomot e Curio, Nick, abbiamo che rannito piove, un giorno, giorno, oggi, e sabart, su conversazione, ma con esprime discrezione, e questo materiale, che canterà, ci danno se molto più, a cioina, tipo drill, oggi a fisso, pigi, pisero, un lero, muovino, e nabla, pigi. E trivia petro ne tocca uccisarsi o anche posta e così il re può più fuori e a light ray una c'è più costante consente un'optidiosa prima heavy forza dura visibilità e testa mbre e mbrawa e santi la ficchio che ha triste brun po' quando è smaloce da soprattutto date lo scioluo e senta le assoluzione tonata ter ombrello e vento amo bel cate cade Melin trende rainbow per rainbow
2: conosce per la nel flusso bala in forma in stream sulle spugne.
3: My name is still.

0: Come cadde nella
1: alpe dolorosa, cabra, tristezza, pianata. Si mette in combinazione con questo. Che sta accadendo? Inizia a ricolizzare. Se c'è di diventare, uno di quattro passi, vai, e quattro passi di modo interrompi. E abbiamo delle cose. Andiamo a dire una produzione sottofferta fisica, antichessifica, che può fare delle cose della vita. Comunque, andrò a fare ancora. Si prova a chiedere tutti i suoi stati di vita, di emozione, poi si degli anni di un'impresa. Quindi se hai delle convinzioni produttuali, o meglio, tutta la... C'è roba in quella vita, un po' più con quelli che utilizzano la maggior parte, che ti hanno qui potete su, indirizzo. Il rimuovo di negarla perché questo è una risolve l'emozione inconscio istantanea per l'interrogativo tra di anni della gestione emozionale per l'opesi questi passi passo di indivisibile che significa emozione per chi è proprio consapevole hanno un di alto processo della sociale invece non che ma persone di manuale si abbiamo di legare e prova la prima o provo la paura di conoscere innanzitutto molto modo per provare a fare la cosa di tappe non accade primo livello da ginnastica perché le persone ancora del centro e indro e solo sa si inizia a in quel momento nel momento che sono adeguata e abbiamo sostituito la paura la preoccupazione eccetera quindi non ho come quel modo tanto c'è quella complicata proprio in fine e la interruzione partito e spiega se interruzione è questo il progetto. Ok, abbiamo fatto via che si vede la pile quelle da irrazionale come quelle che non sono termine con quello che dico pure una bene ora quando nello demo su la prima parte di emozione stai provando via e sa oggi l'impattazione è un tuo o becco quindi poi quello che tu ti sta iniziando un disagio risolvere rifocare la propria quindi nessuno ti può rendere lo spero dire a voi ma sono emozioni in se risolvere se si può risolvere la propria quindi l'illusione senso di quella la forma chi ti fa eccetera di non gli la maggior parte dei casi di ladroni

0: potessa voglio il villaggio, quella vera anche la Lazio. Scegli di entrare in un'emozione. Questa stessa le pensi di casi di poi avendo la tramita ci muove chiare. Quando la numero di era qui in uno stato bello e mi sono identifica reserva e tutti le domande cosa fa cosa fa deve un po' di stare a fidia tutti in modo di divertirsi mi torna in forza per questo mi fa fare le emozioni
1: al prossimo medico Fridalvir, un libro di Fox Mansion Bolton, TV.

Happy, happy tomorrow.

0: il sentito di e dico gli aspienti a te si di soggiorno chi passa si ha qui ma qua sarò nostro la zona con uno di zirioti ma si raccoglia e me vacan famiglia globo ling tre secoli qua feta che cazza tu non sei ben visita in tome nuovo solo elg entro primi di ogni giornata via e guà
1: parenx rubrica citerificativa porti ricoro nella cazione di
2: la cani se me le sue sue più le sue non forse poi ricoro siamo più bambini sei più facili altri città no anzi abbiamo sbagliato come passare per come possiamo dire questi pallelli figli di sono e si lasciano avuto muore esattamente visi non sarebbe l'ultimo imparato cosa sarebbe il rischio di iniziare a temere per fare agli giusti un mondo per figli che figli o ripetono figli bambini mi guido a chi ne ha fatto guardarmi al cuore come la mia cosa non è scuola guida che la quinto è un programma che lo dice se e che si attivati nei fattissimi e con le cancelle in fatti si molto qua alcuni ho proprio fatto cioè quella roba da qui è programma su che dico è non sia in modo escludere no è il contrario cioè quel cambio da cura mentre se crea se fi che il programma di detto io con mio figlio la relazione fossi ma di accanto il mio di metti ad utare in caso quando che io spone non forme mi comiglio lo crico e tutto il cervello si attacca e acqua loro proprio questi stessi ma anche gli altri quella sezione al risse di uno scherato chi lo rimettersi di me così insieme a dire gli altri è un spazio interno da una relazione dove la lo riceve.
3: Un fisico.

0: Ricky, dove il piede di Sir Scott con uno sterno e dinamico. I reti e con il fuggito soffiorno su un fox al mare. Il deserri in cerebro. La ciacosca da vlogo. È un inti più nostro. Modo fermito. Con buon umore. Sia una vacca in famiglia. Co o di lavoro. Allo i presenzità. Tonalità. Anche i mici a quattro zampe. Spenuti. Visi o tenito co. E tuo soggiorno. Timmi un espeda vivere. E te.
1: Quanto ma diventa senza che ci smette qua per sulla pelata parlavo con un colpa brica ciò cosava di te vicenda sotto mi sono frase che è vero non lo so è che come puoi dare niente da te e te lo dice lì va è una persona che ci dirà non è strano crede se che ma niente pensate che diventa e sono più te usiamo smi 30 non lo vuoi piacere diciamo e te le dove perché su perché frica sia ingegnere e a se sono e c'è la tinda devo dire semi che mi rimane cioè io lo fa ma tu sono da amare se che mi usano e ho detto la tensione non è tale mai è normale che tu te che parci che mi ha e salo sto intrano sto il mondo sto dentro e cos'è ridico adesso sì e impariamo impariamo che è ciò importante ma una popola che mi ha mai una popola mai mi fermo perché non si meggi sono si è una cosa senza mi sento il caffè ho più scesa ho visto che non è in scuole più istituto per qui è imparato a sapere che non devono pensare e a vedere chi osava per venire a teatro ora il strumento

0: dei miei dei fai e controllo questa sezione di ore scusi e noi li danno e ci diamo in tribunale ci deve se ne stato lasciate una cosa che appartiene a qui per ci deve di sì in tutto e merita un po' io amo visto e ma fico come li tratta con voi proprio sai così politico non se ne è io e il mio insisto quanto si porta a predire alla fine della tanza in Italia in forza servì all'oggi si stesse fuori da ora non c'è mai davvero ma non c'è e esiste ossio efficace ci sono tutti gli altri posto mostrera e di fine dei con poteri fatti non c'è e marzo e i nomi proprio che la piattaforma da cura la sala scuola e in occhi e non servino poi la sbatta e l'ordine la domia e prea procinale che non ha sotto peso da rabbiro pa in cui in con qualche sa che sono escens ma per se per pa in cimento non ha che dovrebbe fittere per città e vatorio la lia non le subisco
1: e con la nostra rubrica si arrive i mati ma erano un vecchio dei matibili radio la nova.fm
2: What a game keeping me on edge.

0: Esatti sta un porto vaccinutismo.
1: Vaccino. Thailand, la lista di Charlotte, ma perché non è l'ultima cosa che trocia il 2021. La donna è la strada della cosa bomba e ovviamente la farmacetta. Ne parla chi se ne sa. Kennedy, l'esponialismo mi è un effetto avverso. Il prodotto ci pedi. E durante la sua mano di è una lunga tolleranza. E si sviluppa di mio. Dopo il dipolo della stirone di annuncio di dato. Ci sia più tempo 4 anni di date e vi eliminazione minima del farmaco comico di smetteratemi dell'autismo. 5 anni perché è possibile conservare l'autismo. Ha detto lo agire padre come cavalli. Non è un posto più alta ma a voce attenzione a cui alle donne. Si sono stati in un primo anno di avere da fare stato la prima volta una stazione sul porto bacino.
2: I'm for you.

To escape the night, I cry for you. No matter who, it's just you.

0: Ε, c'è Loren.
1: Londra, c'è un'indagine, ma sono morto.
2: Tu porta, c'è Lorenzo, è il 2014, dichiarato quello in Italia, un minuto, che manca la vetta. Quando ho visto la salute, che vi sono smesso,
3: io non sono trollato. Ma
2: gli artisti, poi due c'è la paura, il mondo in quel caso, però allora va c'è
3: il c'è il pur, non è, ci c'è il terra, 200
2: dopo, missione di, forse le risorti. Quindi quello che dice quella era disinformata, cosa pensava della salute, ha detto che non ha è paura lì, ma il cosa la cura la funzione
1: è un altro che non per loro figli conta la meningite muore, ma il faccio che non il lo so hanno sortita mi fuori.
4: Pacco snap di punto generic ming televin.

0: Okin, le sirse de cose d'ardina qui a diadico. Spesso di giorno. Fox a in una delle pere rime le vie. Vino a città da rotti, no lazio da pa. Per quelle cose di patinariosi. Il merfetti in Italia, con il amore. Che vacanza in via, fuga di lavoro. Chi prende la confessione. Anche i tuoi amici a sospen. Sta telling a posto. Ing, merfi, ogni sono esperienze. Dai.
1: Uno su carte gli estri di grigni e
2: cacro. Se a deccia che si aggiunge se vanno per i figli fiero. Non mi dico, ci spero di occhiati. E a mi parte ne quando abbiamo sallo come vanno. E a chi sia ego ciò che è il problema delle leggi. I egoisti poi le tendenze estreme. Certo, bimbini se visti bambini normate. Normero bambini sebbero adulto imparato qua. Dovremmo il rischio di numeri di trattamento non imparano per fare a. Tutto per creare un meglio figlio. La relazione figli bambini non ha pari. Ma mio figlio lui non ha tre cose come

0: L'acquino musica, come fai a imparare la scuola, c'è la squida l'acquino, l'acquino è magico, niente, è di tu essere, e chi si assembi piccolissimi, è già da piccoli che non piace, alcuni vanno tutti, c'è quella da fare dentro, ma su ma abbiamo tutti, piccolo, no, come direbbe, se si fichi alla lui, non è, no, è attamente logico, la crea in modo salmentale, e se è la sima con mio figlio, insomma da quello, ti va nel modo tale, cioè, se è la resa, la vettiva, va, se c'è, se mi si aiuta, io ci siamo tutti, se non corre, se va della mia, mi scuro, se è scuso, la mia, se è acqua, acqua, se sono in sala a qualche cosa ti vedere o si sa che è un simbolo non è così esigio dire altri qualcosa se c'è una vita ma buona l'argomento c'è
1: portamento di se non era uscita i settoni animati o film posto di Duma e poi tu direi pure
2: uno ha e fino a c'è si fama un cazzo sad roll e con fatto ma in our hearts, we are alive. We know that sometime we'll be there. I'm going to the lane. And we now lane. I'm in a fight. I'm a winner. Why not lose it? No more.

0: La ruzia e le relazioni che sono
1: il

Indisubile legato a sto piagio. Qui si indica. Qui è luna nuova. Non si è.

0: probabilmente che sono disturbato e una nuova sarà soddisfazione, ne sei consapevole? Dice non cedere al quanto c'è non inizia perché quando hai posizione significa sia sei sei nel tuo sbiotipo sbeato venti molto sei un po' perturbato se sei poti a sei più di te sei detto che sei oggi porta a preso giustamente non so oggi una mia mia sempre credo l'inte fisa quelli si sa qualunque sei tu è consapevole piuttosto che essi ruzzi inconsapevole non credo o metti solo cosa sei si che pelo esci sei se si nuoto viaggia io ma sei lo skip una gran barca è un vantaggio per comunque cosa è c'è ci vai adesso che si la presenza per te le vai si ora e non te una o più fisico contestabile perché si di qua ed energia nel sia l'inese luna e me ma qui già è la cosa ilica cosa logica solo è di confia o sba i solitazioni della logica è utilissima per stili astriati se fa sui atto nel mondo di altro modo estu per noi per i temi non tira il terio a chi lo lenta non si fa quando mi scrive la vita e sta l'indio lo è mai ti devi fare quando spiace stu questo questo non si niente è cosa bella se mi sono evitato a un'arne da di via il loro logicamente il mu tutto è sì corretto ma è così e si vanno a tutti i non è per i momenti là dare il pelo all'alba io ridere o a un amore di noi di tutto sapevi uscire dal e non però puoi andare al bagno devi mangiare lavorare mangiare andare di un po' di chi si apre il tuo di fare le stesse cose in 5 anni tende a riordare l'essere ordito giorno a giorno sul tuo nelle non ti dite e voi non fate nulla in un colpo tutto a te tanciate riesce a guardare gli occhi che prughi che fuori come redo quando sei ora per sempre blu di uscire dalla logica a tu che adesso buon solo logica ma se fa vomitare te lo in logica a parte e la logica te la cosa se no gare con tua vita si metto a dare lotta qua ma è data la prima indivione logica te e lo sbili che sei no come su e sul tuo lato classica fica so sì, ma questa missione non si è uscire da un uccidere e un violente e una dimmiutaccia e una pietra e un ampio ai bomba sì, preso spirituale o accende a comprare un cielo in nota solo chi non ne ha sufficienza dovrebbe ancora vedere che c'è qualcosa onde va stai su parlare se fa nati chi vale al cosa non va implicite per suare altra cosa la piena non è la non ti che vogliono l'influenza è un tal uomo fumo ma che non per lo capisco ma non lo c'è l'obiettivo di vedere è una dimensione che non si non si vive la di milione.
1: Alla multa. Si va a rubare in tre che non spettola. Ritraente la compisio TV.

Johnson.

I'm going to go to the next one.

0: King si accolti un trattile da dinaco qui curate che è pensato per vivere un sorno su chiare e posine a sientel e a il sacadero ti accolante e con un giuretri e ti molte giane nel uomo e un agaglio viaggio di otto e la profeta e quattro e di bevita ing e ma il tro king ma per ogni su esperte
1: da ti c'è la luna calzuda
2: potuto lo esale per mia

volumi a questo ambiente o no? In quale è fatto? Perché è nuovo attore siti? Primo di... Sanno che... Queste erano materie. Dovresti sapere. Sono... disontale. In ormi... Nuova... Più del tuo... E consapevole... Non sette anche... La notizia. Solo che qualunque si... Indica così. Se è di nuovo... Se è di nuovo... Se è di nuovo... Sentivo... Diversi... Potente che... Ma si più preso di quello che si insiata la disnato, credete a fare la sienda, usante sei, a cui dite più donne, e a riduzione con verdi. Ma non te vedo, te solo si sei, a solo ce lo impide. Se sì, se lo colpia, io, te, di mente, è un vagere, come qualcosa c'è. La cerca di, cosa c'è versi, di sorpresa, che però si sposa. E lì, della mamma, o tu, scusa, contesto stesso, potrebbe essere perché ha divertente tema, e un evole, e un, l'inglese è ma di luna di genere è considerata la voglia di solito innocente che me fu o asdita. Abbiamo messo il decimo di Henriade e poi fa con una casa fa il mondo di so c'è altro di forma noi dire l'eterno che mi piace far logica mentre non è noi attenzione soggettiva la vita e poter le logiche la c'è si chiò è un semplice tutto quelli che scroce questo ovviamente deve carto la vita. Se dici per amore, sbiadne cartesio, tu è logicamente un pecco in set, ma non c'è tutti, ma quando ti sdrai il gioco, hai a tutti i bei momenti, ma a ogni pericolta, per la vengola, hai fatto un sfondare della vita, di ciò è l'intesa, o uscire, non è un po', non è un po', e per me, non è, la gioca è un messo, in spienda, appena vita il camello, e vi, devi stesse date per il quanto, se ti, estendo la, e se borno non su genere, vale la pena, no. Momenti di tre momenti di... E tutto da così. Lo spalango, fuori. Sei guarda. Voglio che tu, dietro, non riderò quando ho gli occhi. Come ero con quei anni, così. Ora. Di terpugo. Se devi allora, tu ci tomo, e me la sei. Chiede la tua idea, buon senso. Tu, osserva, in pilota, ti sono soltanto le comparte. Esagicamente, amore, e tu, ma la sua mi sono l'interesse è la cosa che fa. Non è più pesante, quindi si è possibile sperire di chi è in posto. Io ho detto il suo e si è tutta la ha. Ti ho la sica ha mito a film. Questo mi sono i turismi questi. Il argomento meno. Per su di che ha di venere e non si o ciò. E mi tra e non è. La volata. Ma per la voga quanto va a pelantero. Metà. Tu lo conosci e le rearete. Solo la chi da qualcosa e sei tu. Se ha gli occhi la pena e chi pare qui. Anzi esiste un bella che su arte la. La bravo.

0: La notte occluse no, il ecco, c'è una luna nuova in lingua che tu per cosa o c'è qualcosa meglio, l'influenza è una donna che è una condizione oltre la comunità di tutti. La lamentazione di cui non
1: al momento di...

Get out of the way. Let's go get a whisper. Get out of the way.

0: Smart Libera 90.1 Radio Libera offre un esperimento pendente www.libera.it
1: Bene, Richard, inizia da stilita mia contornatù, sra rubrica e bow televisu.

I'm

0: Hotel Bezio e Rotterina. Qui aspettano ambienti e fuori. E un affare solo. Ad altro per tre anni. Mi è velti. Tra coglione. Antiatum. E mezzo di pietra. Con energia. Fuga o giallo. Che rote se cozla. Venta che quale. Un bettita. E Paolo Sol. Ano. I. Vi. È un insale. E re.
1: Non fare la propria tristezza, una giornata. Se lo metti quando sono in dove inizio a essere lì, si può dare quella situazione. Questi si trovano in via, in via. Andrebbe bene come situazione. Presto, la mattina, opzione dona molto forte. La mia l'amplitudine, il colore, le cose del barrio. Comunque, andrò a desiderare ancora di più. Anzi, se lo vedi, vado a vedere cose che non ha. Un come se io qui parto a interpretare la e mente, poi continuare con la mia tutta la mia odierna convinzione. Non è un video, non è un video. Quindi a te di ritmo di mio un giro poi pure di non sono consapevole, non ho le cose, la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, la quinta volta, la sesta volta, la settima volta, la ottava volta, la nona volta, la decima volta, la undicesima volta, la dodicesima volta, la undicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta, la quindicesima volta,

0: Perché ho spiegato, si apro in cioccio, non si schio, ma ormai vincere, ma ora è diverso, cioè in questa parte via, via, via, che via che significa, se non mi dico, se non quello di preoccupazione, quando, se non si cosa stiamo, prima parte, di fare lo stesso, una cosa dice, attenzione, non si ora, cosa si sta intendo tra cui di fare, sta a misa risolvere significa, iniziare, e chi è messo per tutto, all'opera, risolvere, però, c'è la insieme, risolvere, via, la professione.
1: Conocer a Ricard Altida no quiere el uso alto que me lo levo.

0: Touch. Nogang. Spagiva. Piloro. Quindi propri.
1: Siade. Fatto. Prendere. Il profilo. Il profilo. Il profilo. E ci sei. Se ha compagno. Per quanto. Ma questo. Come facciamo a insegnare. Allora. In arpia. Ci bistici. Palli. E la legge. I fui. Tente. Tremate. Ma c'è. Smobini. Tiene. Smobini. Sbambiera. Fatto. Che ne ha. Ci creiamo più film, ma anche figlio rimondo. Se il bambino risale, la figlia a scuola, la porta a rosa, la costruzione, come imparare a casa, non c'è la più di una voce, niente, il tema, i cibi fissi, mi sono legato al bambino, quando la bambino piace, alcuni tutti, io ho passato un problema a che abituti, per io, come dettagli, il nome fa per allora, il tempo, il crescitura, mentre la, e si approva la relazione fissura, il ventura, cioè, la relazione temporanea, di attaccamento, cioè, il mio tempo è spinta ad aiutazione, quindi, non possiamo del punisco, lo umi, lo crio. Alla fine, mi sono sciacquato.

0: e questi due sono Nisra e anche altri aiuti del senso che su chi è uscito e così insegna a curire altra cosa che insegna facendo i nostri interni una buona azione
1: al punto di Elch
2: poi la rubrica pone un saluto e anche un

0: King do cerer sia un tratto dinamic. Quanti altri pensar vivi sono abisali e sveglie. E ciò cosa qui sta la pari cura è un mio apprezzo a me si appone nel muro. Sia una vacca mia coppa o che pre quanta fena che amico ave. Sei venuti. Hotel Ngel Puma. Rato voglia. Dici mi sono pensa letto.
1: Ascolta su un FM Lombi. Relazioni dal mail. E tanto una visita su.m.
2: La nostra rubrica di per me tra di in strighe su YouTube.

0: Eddie.
1: Sapevo che una di queste non sono le chiavi cattive, ma poi tutti i punti, sentite le neve, c'è bocca, e ci risata, finita, che hanno fatto con una donna molto elegante. Non so cosa c'è una gente a noi, e so che la stessa non sono te. E non è che la più stessa, non è che, niente, e allora non c'era il NG, e ti così.

essere informato per le cose, anche per dire, se compie, abbiamo subito una agenda, non solo ricerca competente, diciamo da lì avanti a dove ci pensate questo. Perché c'è che infatti ne passiamo, e la comica malante, si salve fa, l'uomo da l'uomo, si spiega stare avanti a dove guarda, di cui spiega stare, la visione non è oltre, mai. Non ti dico recentemente, ma c'è una brutta gente, che va a tripare, che un mare, e spetta. Non solo in futuro, ma in cose volo, sendo chi si, e la prima, e qui, tu, in poi, e noi, ma c'è che non è, e tu pensai. E da lì, mi fermo, un tasto di calo, mi sono per lì, lasciata a sé, ma quando la pensa si dire, non c'è, e d'ora nella bisogna di non edere di sé, lui, e lui con il cacchio, ho imparato a obbedire a te, e sa me, lui che sa, e chi ho, e ti che ha usato, e tu cosa mi controllo, e lascia a te, nella casa, ci sia così, c'è molto per salvare, e quella che dice che c'è la pena, non c'è più per smontare lo spazio, per sede, e per poter essere bella, e qua, e subito che non so, c'è un signore di scritto, e non ne siamo intrinse, non so, chi dice, e ho lasciato che la cosa che mi sta bene, e che più del mondo parlo c'è, globale, questo, e per fare, e lo ha questo, e vale, e vale,

0: E che più del mondo parla l'Occidente sì, globale, tutto questo è da fare, lo ha visto, e vale, ma è più variata, è l'arte sociale. Un sorriso di è una lezione studiata, ma io non si fa notare, che si conosce tra i sassi, anche se non è di diritti,
1: Yeah.

0: Doppia cerina di un'occhio da lì, in aspetto ambiente nuovo, e un più attenso a soggiungo, a poca la, in apnea di lì, su e mie, ma come verdi, a cosa da aria, a con cucune i montati dai nostri, opetti inizio di come, a vacanza mia, a bordo, un rompe alta, qua, pessi, qua, qua, speri, vita king, completa ora, giorno, o di tempo, primi, uso, e vedi, morda.
1: La radio lì, da sua, di privatio, se mi nel mail, ta, con claudio, su punto di bune, alla, di pen,
2: pelle, di consigliere, le telmane, e di telmane, di

Rene, ira.

0: marketing. Ispirati a te, se ti tempo per in una edizione sorriente le e al che consta di una raccolta preparata con cura, non più apprezzato il nostro modo per iniziare con il e buore. E ora una ficopia allo ti rete se qua tra amici sono tani i hotelli puntam e posso tangere i due esperienze da ricordare.
1: Stati Uniti si affronta al metà armatura
2: e si la piccola colonista di parla di un danno di ultimo da quando se sta in ogni circo uno da viene tra bisogno di affrontare la bomba e le carmate ne va uno se tra trampi di cano auto essenziale di smobito molte di dopo le bianche ci via solo tra l'uomo lo inganzi se ne va otto attimo di rinacciato nuove le guide dosi cinanza più tutti dopo tale dopo i 2 anni nella mia prima forma possibile testimi dell'autismo e non sapere più tutte la possibile con il tuo autismo e le bapate i calli non è un dico ma detto ma voluccia romanzi di amore io sono adesso straccio solo di unionato i mezzi hanno riadimato è un fattore ma è solo così sia una disputa un po' arma
3: Pirta, che è in attualità e consapevolezza penisola tra il cielo, anche su Region TV.